0: su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: Allora ragazzi, solo io e De Biasi saremo. Guarda, continua a parlare, poverina.
1: Non ti sentiamo? Non ti sentiamo? Non ti sentiamo?
0: Oh, no, adesso scusa, ma sembra di stare nel... Ci sentiamo adesso, Carlotta.
2: Ok, e sembra di essere... Dai, è un rumore bianco, ma cosa vuoi?
0: Ma che stai dicendo, un rumore bianco? Sembra quando l'aereo sta per partire.
2: Enrico?
0: Ladies and gentlemen. Guarda, esatto, stessa cosa. Allora amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Benvenuti, 16 luglio 2026. Volevamo solo ripartire dalla mezz'ora precedente, perché abbiamo parlato di carte, cartomanti, tutta quella sfera.
2: Enrico, dovremo fare l'audio che dice nella mezz'ora precedente.
0: No, allora, già c'è delle puntate precedenti che...
2: È troppo?
0: È abusato, perché ne hanno usato tutti i programmi. Puntate precedenti.
2: Nessuno precedenti. Dice nella mezz'ora precedente.
0: Nella mezz'ora precedente.
3: Ogni minutaggio, 5 minuti fa.
2: Nel minuto precedente.
0: Sì, tra l'altro ragazzi, vi ricordo che precedente e fa, tipo 5 minuti fa, sono tutti con la H, quindi... Precedente. 5 minuti fa. Sì, sì, certo.
2: Ma aspetta! Ma è fa o è fa?
0: Ah, eh sì, beh, brava.
2: No, perché
0: Carlotta,
2: allora,
0: tu adesso hai fatto, involontariamente, senza saperlo, hai fatto una cosa che nella musica dance odierna si fa spesso. Allora adesso ti spiego. Aspetta, entriamo nel mondo della tecnologia. No, è molto semplice. È molto semplice, mettimi la base quark, per cortesia.
3: La base quark?
0: Sì, allora... Questo viene definito clap. È il battito di mare, qui qua ci arrivi. Ok,
1: Sì, clap viene definito.
0: C'è sulle canzoni, no? Cioè, lo senti, no? Il battito di mare.
2: Sì, sì.
0: Allora, molto spesso nei Biasi lo sai, come il fa. C'è questo riverbero che può fare così. Può fare. Oppure può fare. Capito? E tu hai fatto la stessa identica.
2: Sì, perché. Perché c'è in modo diverso.
0: Perché c'è nelle puntate precedenti.
2: Che è scritto così. Perché è scritto così. I-H-I-H-I-H-I-H-I-H.
0: Oppure nelle portate precedenti. Brava. Sì.
2: Che è I-H.
0: Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Dai. Allora, ripristiniamo. Facciamo change. Allora, parliamo di carte. Perché prima abbiamo. Così c'è. Sapete che.
2: Oh
0: noi...
2: no, Sisma! Siamo appena stati inseriti in un gruppo.
0: No.
3: Ragazzi, il tempo è denaro, vai.
2: Non.
0: Da Catarin. Il gruppo Catarin.
2: Ma chi siete?
0: No, siamo stati aggiunti da Catarin. Allora, stiamo parlando di perché, non so perché, ma noi sapete che noi siamo di ricordi. Viviamo di ricordi. E quindi prima parlavamo del famoso programma La Luna Nera, ve lo ricordate? Che poi si chiamava La Zingara su Rai 1, andato in onda dal 1995 al 2000. Ma poi Carlotta giustamente ha chiesto: ma voi vi siete mai fatti fare le carte? Oppure la lettura della mano? Un po' tutta quella zona lì, un po' che c'è chi ci crede, chi no. Chi sta nel mezzo? Ok.
2: Allora, messaggi che arrivano. Emanuela scrive: io mi sono fatta leggere le carte anni fa, purtroppo ci ha preso in pieno perché mio marito aveva l'amante. Poi c'è chi scrive: ragazzi, io ho organizzato una serata di gruppo, ognuna di noi pescava una carta e lei, questa tipa che leggeva le carte, ci ha detto che cosa rappresentava in quel momento della nostra vita, ed è stato pazzesco, azzeccatissimo. Tra l'altro figata, perché dice: serata amiche, io sono mamma e neomamma e organizzo delle serate creative, per favore invitami la prossima volta, grazie.
0: Sì, esatto. Poi?
2: E poi c'è lei che scrive: buongiorno, sì, io l'ho fatto, avevo però un periodo brutto della mia vita ed ero quasi dipendente dalle carte perché azzeccava parecchio, poi qualche mese fa ho smesso perché mi stava condizionando troppo. Interessante.
0: Poi attenzione, sì, esatto, ti condiziona, infatti per quello io ti ho detto: Carlotta, no,
2: che io non dovrei farlo.
0: No, perché poi se ti dicono qualcosa di brutto tu non fai altro che vivere la tua vita aspettando quel momento.
2: No, poi succede, ve lo ricordate, visto che noi viviamo di ricordi, ultime dal cielo, ecco. Poi ecco, succede quella roba lì, ecco. È come se ti arrivasse, sì, il gazzettino a casa che ho scritto: domani ti slogherai una caviglia. Tu aspetti tutta la giornata aspettando il momento.
0: Brava,
2: in cui ti
0: esatto.
2: Slogherai
0: in più aggiungo che c'è qualcuno sicuramente tra gli ascoltatori che penserà: io queste cose no, perché sono molto spesso agganciate a qualcosa di molto brutto, tipo di sinistra. di

0: capito, al diavolo, alla magia scura, tutte queste cose qua, capito? Qualcosa di non bello, tutte le cose un po' esoteriche sono anche viste da qualcuno. È vero,
1: qualcuno vede... da qualcuno sono viste come come no.
0: Io conosco, però... conosco persone.
1: Allora, perché adesso, se vuoi, si apre tutta la parentesi della tavola. Come si chiama? Tavola Ouija?
0: Bravissima, proprio quella.
1: Ma ecco quello, mai nella vita io.
0: Anche questo qua, anche questo, Carlotta, guardami.
1: Il numero, la numerologia, cioè...
0: numerologia.
1: No, però aspetta, no, però scusami, li mettiamo su due calderoni diversi. Perché un conto è la numerologia, così come l'oroscopo, così come le carte, sono tipo previsioni di... Ma la tavola Ouija è tipo quella roba che parli con l'aldilà. Ecco, no, quella roba là mi fa paura. Cioè, parli con l'aldilà, no, mi fa paura.
0: Sì, ma è vero poi?
1: Perché... c'è qualcuno che ha mai fatto questo genere di cose?
0: E
1: dai,
0: come
1: ragazzi,
0: è andata?
1: Oggi puntata, poi... è come la puntata di Dawson Creek in cui sono serie TV puntata Halloween, classico proprio, classicone di serie TV degli anni 90. C'è la puntata di Halloween dove 9 su 10 si chiudono in casa di qualcuno, fanno questa roba della tavola Ouija, poi salta la luce, accendono le candele, però... ci sono rumori strani e alla fine finisce tutto bene.
2: Sto parlando con l'aldilà.
1: Cosa dice?
0: Scommettiamo che ti dice che bisogna mettere il disco.
2: C'è dischetto, dice.

0: Company e la Family. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordate un secondo fa dicevamo di essere stati inseriti da Casari, che non sappiamo chi sia, in un gruppo WhatsApp, tra l'altro bello, un gruppo WhatsApp in cui ci sono un sacco di altre radio, è bellissimo. Potremmo fare sisma adesso, chiedere nel gruppo di che cosa stanno parlando le altre radio, così evitiamo di sovrapporre gli argomenti.
1: È vero, potremmo fare un gruppo argomenti con tutte le altre,
0: con tutte le altre radio.
1: Intanto nel frattempo io ho scritto: raga, non c'entra niente, ma i Regaz
0: chissà come stanno. Vabbè, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce, perché come sempre noi a quest'ora vi lasciamo essere, vi lasciamo diventare, vestire i panni del nostro ufficio musica. Facile e veloce, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, perché due sono i brani. Voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno oppure due. La canzone numero uno è questa.

0: fermerà la musica. Allora sono i Pooh. Attenzione ragazzi, tra l'altro non è a caso questo brano, perché ieri a Bassano Music Park per questioni di maltempo non è andato ovviamente il concerto dei Pooh, ma ci sarà stasera ad Este, quindi vi aspettiamo lì sempre con Radio Company, tempo permettendo ovviamente, perché ormai non si capisce più niente.
1: Veramente il signore del meteo d'estate non ci vuole per nulla bene. Noi stavamo parlando prima quindi di cartomante, di farsi fare le carte, i tarocchi, tutto quel mondo lì, che poi è sfociato un po' nell'esoterismo, no? Nel fatto che comunque ci sono persone che si mettono in contatto con l'aldilà. C'è un podcast, allora se non sbaglio ne avevamo parlato tempo fa, di questa signora che io avevo sentito in un podcast che si metteva in contatto con l'aldilà, e lo trovavo molto interessante perché lei effettivamente ci azzeccava, no? Perché in questo podcast le altre persone erano molto coinvolte da quello che diceva lei. Però anche lì mi viene da dire, ma chissà se, capito?
0: Ma infatti io la domanda che ti faccio è: ma tu ci credi veramente, veramente, veramente che c'è veramente lei che ha il contatto con qualcun altro? Domanda difficile.
1: Sì, allora io in realtà ci credo. Non lo so, non lo so se crederci. Nel senso che è veramente la mia parola contro la tua. Non so come spiegarmi. Cioè, nel senso, allora, io. Cioè, lei, questa tizia qua racconta che proprio lei si mette in contatto. Vede le persone come hanno terminato la loro vita, quindi in modo neanche molto piacevole, che ha questa sorta di potere. Durante il podcast, è un video podcast, quindi si vedono le reazioni delle persone che stanno lì intorno, e lei dice delle cose che a me fanno venire un po' i brividi, perché chi sta lì tu lo vedi che rimane basito. Allora, io un po' ci credo a queste
0: energie. Io devo dire che secondo me è un qualcosa di, insomma, che a noi è strano, che non conosciamo. Secondo me c'è una spiritualità, un'energia, una cosa che va al di fuori della semplice scienza, ok? Però quando ti trovi di fronte a queste cose non sai, perché poi il problema qual è? Che ti ritrovi di fronte a delle persone che possono essere realmente, magari come questa ragazza, che effettivamente è in comunicazione con qualcun altro, oppure delle cartomanti che si sono messe a farlo ieri.
1: E quindi
0: poi alla fine è sempre e quindi poi alla fine non sai più di chi fidarti, chi è che ha ragione, chi non ha ragione. Certo, poi ci saranno anche quelli blasonati, quindi quelli che hanno avuto delle recensioni ottime, che quindi probabilmente dicono il vero.
1: Posso dirci una cosa? Per me, allora, dico una cosa un po' forte, però
0: dai, sentiamo quanto forte è, perché per Carlotta è una cosa forte.
1: Per me, se tu hai questo potere, non deve diventare un lavoro.
0: Ah certo, lo devi dare.
1: Cioè nel momento
0: era una cosa fortissima,
1: veramente.
0: Cioè, secondo me ci denunceranno.
1: Oggi mi schiero, ragazzi. Oggi mi schiero.
0: È un superpotere che devi dare al mondo.
1: Sì, oppure c'è comunque una cosa. Cioè non lo so, se tu veramente riesci ad avere contatto con l'aldilà nel momento esatto in cui ne fai una scuola. Perché io sto parlando di una che ha una scuola.
0: Sì, certo, ho capito.
1: Una scuola.
0: Quindi lei comunque si fa business.
1: Business, gran business. E secondo me, con questo, siccome questo genere di argomenti qua vanno a toccare delle sfere molto intime, molto personali, perché tu stai parlando alle persone che hanno perso magari delle persone care. E quindi tu vai a lucrare sull'emotività.
0: Comunque,
1: sì, sulla sofferenza.
0: Ragazzi, comunque volevo dirvi che i social sono basati tutto su questo.
1: Ok, però se io ho perso qualcuno di molto molto caro,
0: certo,
1: e vedo questa tizia che mi potrebbe mettere in contatto con, e lo faccio e la devo pagare, non lo so, a me sembra perde un po' di credibilità.
0: Comunque,
1: però io ci credo.
0: Sì. Comunque io volevo fare una domanda, ma voi avendo davanti una persona che effettivamente, diamo per assodato che questa persona vi dica esattamente che cosa potrà succedere nella vostra vita, e che sia vero, veramente vorreste sapere la trama della vostra vita? Perché io non vorrei sapere quello che mi accade nei prossimi anni. Non vorrei sapere quando sarà il giorno in cui non ci sarò più. Non vorrò sapere quando mi capiterà.
1: Questa persona qua sarebbe così specifica?
0: Sì, allora, dovendo immaginare, magari è specifica su non una data precisa, ma che ti dicesse che fra qualche anno ti capiterà qualcosa di così, che ti innamorerai in questo tot tra del tempo, magari mettendo un lasso di tempo. Che no, vero, nemmeno io, cioè, no. Perché comunque io sapere la trama della mia vita, anche no. Cioè, per me no.
1: Ma non per sorprese, ma perché non voglio vivere la mia vita aspettando che succeda una cosa. Cioè,
0: dunque, Carlotta, se si presentasse realmente l'occasione, dai.
1: Non lo so.
0: Una sbirciatina. Una sbirciatina.

0: CHX. Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: White Girl Wasted. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. È arrivato quel momento, il momento dello sfigometro.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
0: Allora, amici dell'Ariete, dovrete pazientare un secondo perché il mio telefono si è bloccato e quindi di conseguenza potrei inventarmelo e invece no. 3, 2, 1, sisma, aiutami, eccoci qua. Ariete! Avrete delle occasioni per viaggiare, magari con piacere anche, e forse non solo ed esclusivamente per lavoro, quindi approfittatene senza indugiare troppo, potreste fare dei piacevoli incontri nel corso del vostro viaggio. Spigometro meno 18, rotometro 92%.
2: Pesci!
0: È un attimo. Toro, portate avanti le vostre scelte e fregatevene dei giudizi altrui, evitate soprattutto i pettegoli e attenti ai pettegolezzi sul vostro conto, allontanatevi dalle persone maligne che vi farà bene. Sfigometro meno 10, rotometro 14%.
3: Bilancia!
0: Gemelli, misurate le parole che direte, soprattutto oggi è particolarmente pericoloso esprimere giudizi e sentenziare sugli altri, qualcuno intorno a voi potrebbe prendersela. Sfigometro meno 8, rotometro 9%.
4: Non hai detto il cancro?
0: Eccolo qui, cancro, prima di esprimere la vostra opinione o il vostro punto di vista, contate fino a 10 e attenti a non ferire qualcuno, attenti anche a qualche momento di gelosia ingiustificata. Sfigometro a meno 12, rotometro 32%. Leone, oggi potreste avere l'idea giusta per un progetto interessante. Fate in modo di renderla chiara, prima a voi stessi soprattutto, più che agli altri, e solo dopo proponetela, quindi niente spoiler. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
4: Non hai detto e il poi, cancro!
0: Sì che l'ho detto, Vergine! Siete un po' confusi, come potete pensare che gli altri siano d'accordo con voi se non riuscite a mettere d'accordo prima voi stessi? Quindi riflettete bene, capite che cosa volete e poi coinvolgete gli altri. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.

0: Tocca a voi, oggi Marte vi ispira a grinta ed entusiasmo, Mercurio poi vi darà anche grande comunicatività con amici e parenti, sul lavoro colleghi e titolari si aspettano da parte vostra spirito di iniziativa. Sfigometro meno 16, rotometro 59%.
1: Carlotta, sei raffreddata?
0: No, Scorpione, chiarimenti in arrivo su vari fronti, alcune persone vi cercheranno per lamentarsi, altri invece potrebbero comunicarvi decisioni importanti. Decidete voi chi ascoltare veramente e chi ascoltare per finta, sfigometro meno 14 e rotometro 42%.
2: Let's go!
0: Sagittario, ignorate chi vi fa stare male, allontanate le persone negative e vi sentirete molto meglio. Evitate poi, se riuscite, di confidare le vostre cose a chiunque, piuttosto compratevi, non so, un diario segreto. Sfigometro meno 12, rotometro 35%.
3: Ma di che state a parlare?
0: Capricorno, avete voglia di cambiamenti per alcuni, anche in amore? Assecondate questo desiderio e cercate sempre di migliorare voi stessi e la vostra vita. Sfigometro meno 18 e rotometro 79%.
2: Pesci, pesci, pesci!
0: Acquario, prima l'acquario, non siate esigenti in questo periodo con il partner. Rispettate i suoi momenti, no, i suoi alti, i suoi bassi. Se il suo umore sarà nero, cercate di renderlo quantomeno un po' grigio, tendente al colorato, ecco, domani potreste aver bisogno di voi. Sfigometro meno 14 e rotometro 44%.
2: Ma che cazzo dici, Carlo?
0: E poi, pesci, avete bisogno di distrarvi, di staccare la spina, regalatevi una serata di relax. Uno dei prossimi weekend magari fate qualcosa, andate via direttamente anche 2-3 settimane se avete la possibilità, le ferie ci stanno, è il momento giusto. Sfigometro meno 15 e rotometro 51%.
2: Pesci, pesci, pesci!
4: Ed è adesso, caro De Biasi, che avremo bisogno della cartomante per capire qual è il segno fortunato.
5: Eccomi qua. È il mio secondo lavoro.
0: Ale, tocca a te. Vai per... Oggi è difficilissimo, te lo dico.
4: Ale, lo posso aiutare?
5: Ma difficile per me.
4: Lo posso aiutare un pochino?
0: Se vuoi.
4: Allora, Ale, escludiamo...
5: Ma tu lo sai? Perché lo sai?
4: No, non lo so.
5: Ok.
4: Però ti aiuto ad andare per esclusione, perché è una cosa che tu non fai, non capisco perché.
0: Sì, perché comunque posso dirti che non ha senso andare ad esclusione, perché non è una regola.
4: Lo so che
0: puoi
4: non
0: vincere
4: è
0: anche
4: regola.
0: Due giorni di fila.
4: Beh, allora senti, vai a quel paese, Carlotta, non mi rompere le scatole, io non faccio più niente. Vai,
5: allora, prego. Sai chi vince? Sai chi vince? La Spagna.
0: Ecco, l'hai detto, adesso vincerà l'Argentina, sicuramente. Okay. Dai!
4: Dai,
2: veloci!
0: No, Ariete.
4: Perché io te l'avevo detto comunque di andare per esclusione. Aveva vinto. No, ma no, lo stesso, neanche il Toro era stato nominato questa settimana, quindi.
5: Poteva essere, vero?
4: Sì,
0: in
4: poteva
0: ogni
4: essere.
0: Caso, ragazzi, i segni possono vincere anche due giorni di fila.
4: Sì, lo sappiamo, gnegne.
0: E allora, perché fai dei ragionamenti stupidi?
5: Raramente succede.
4: Sì, è vero.
0: Tu forse
4: succede.
0: Intendi dire succede alle ragazze per bene.
4: Oppure non succede.

0: rendi conto? Bravo Alessandro, mi hai dato una, un nuovo modo di fare il spettacolo. Prendi il liscio come questo che stiamo ascoltando, ma sopra ci metti un vocalist di quelli attuali che fa brrra. Eh? Senti come ci sta.
1: Quelli bravi, non lo so.
0: Brrra. Facciamolo, facciamolo.
1: Facciamolo, facciamolo.
0: E uno, due, tre, quattro.
1: Dai che voglio vedere le mani.
0: Dai che voglio vedere le mani in cielo. Oppure quella che dice, vabbè, vabbè, insomma.
2: Mettiamo gli scalzavolume.
1: Sì, meglio, grazie.
3: Ora alza il volume.

0: Questa sera lei è Noemi alle 8:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
4: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
5: Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondata il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
3: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

0: festa. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 75 anni bisogna arrivare nei 200. Ciao compagno.
1: Ah, vabbè, però bravo arrivare a 200 anni, cioè tra un po' entra nel Guinness, anche se non c'è arrivato. Ah, basta, c'è non... Sì, no, adesso.
2: Ciao compagni, dunque io all'anagrafe ne avrei 65.
1: Sì.
2: In realtà io mi sento un quarantenne, sì, con in più 25 anni di esperienza. Ciao ragazzi.
1: Ciao, effettivamente può esserci, ma questi 25 anni come li hai fatti di esperienza? Cioè da capire, poi come collocarli, perché comunque se tu li consideri vuol dire che vanno inseriti nel calcolo, così non vale. Radio Company. The summer is magic.

0: Certo, Alex Warren con Fever Dream, assolutamente sono un fan. Allora, guardi subito, quando abbiamo toccato il punto del quanti anni dimostro, ecco che arrivano subito. Io ne ho 50 e me ne sento 35 e ne dimostro a detta degli altri 40. Beh, dai, una buona media, voglio dire. Questo non mi piace perché insomma almeno ha specificato a detta degli altri. Io ne ho quasi 39, invece chiunque me ne dà 26-27, fisicamente me ne sento un centinaio, mentalmente una giovincella sui 25 anni, ok? Sì, perché c'è un'età in cui riesci a tenere botta, nel senso che fino a un certo punto, fino a un certo numero di anni, ne dimostri sempre meno. Poi c'è quell'anno, quel piccolo gradino in cui ti svegli, la tua faccia è per terra e non riesci a capire, ma dove sei andata? Ma perché tutto questo? Non è una cosa carina. Dice ciao, io ne ho 51, me ne sento 67, mi mandi in pensione? No, assolutamente, lavora, caro Marcello. Sentiamo invece questo messaggio.
1: Ciao ragazzi, ciao. Di Radio Company, io ce ne ho 37, me ne sento 65, ma va bene così, grazie.
0: Mi piace l'accettazione, proprio un po' di mestizia, però comunque sereno,
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.com.

0: credo una delle mie canzoni preferite di sempre, non so, lo so, non me ne frega niente, però mi piace sempre dirlo, meravigliosa Kylie Minogue con In Your Eyes. Tra l'altro stiamo tutti aspettando queste collaborazioni di cui si vocifera e a, insieme a Madonna, quindi secondo me le due si riprenderanno il trono. Madonna l'ha già ripreso e arriverà anche Kylie Minogue. Allora continuiamo con i vostri messaggi, attenzione, a parte che c'è qualcuno che mi sfida e dice: non so quanti anni mi danno, prova a dirmi tu e manda la foto. Comunque ne ho 45, me ne sento 50 fisicamente e 25 mentalmente. No, no, ci sei. Sui 40-41 secondo me si cominciano a vedere. Bisogna essere sinceri, eh? Non è che uno ti dice tante altre cose. Poi Mario che dice: Leo, io ne ho 67, vado in moto, sto cercando di mettere su una band, quanti anni mi dai? Guarda Mario, io non ti do anni, ti do un premio, perché secondo me è così che si deve fare, cioè soprattutto se c'è una grande passione come la musica di mezzo, non ci si può fermare a nessuna età. Poi ciao Leo, io ne ho 66, tutti me ne danno 15 di meno, grazie che mi hai scritto, no aspetta, 15 di meno quanti sono? 51, va bene, ma ne ho 45, me ne sento 45-50, ok. Questa è Paola, dice: ci siamo conosciuti, me ne hai dati meno anche tu. È che non sempre, cioè tante volte bisogna essere gentili. No Paola, se l'ho detto è vero, perché io non dico mai bugie, sono sempre sincero. Sentiamo invece un altro caso.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io ho 66,
0: sì.
1: Il mio capo mi disse che io ho 15 anni e io mi sento dei 67, ma il mio corpo è dei 50. Boh, perché? Non si sa, sarà perché sono sudamericano?
0: Ma lì non vale, non è che ti puoi giocare la carta jolly così. Capisco che c'è proprio un DNA diverso, veramente lì la gravità proprio non esiste, non esiste proprio.

0: Digo con Caramello. Allora rimanete in ascolto perché tra poco si gioca e tra poco regaliamo 50 euro in buona spesa.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: diretta. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Company. Company Disc.

0: Beast the Surrendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: gioco, quindi sigla e si parte.
1: Slapbot, che buono.
0: Allora, intanto salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando, anche dei lidi sul mare, nelle piscine. Tra di voi potrebbe nascondersi la nostra Alessandra, perché so che sei lì in giro. Allora, è il momento di fare in modo che voi vi portiate a casa il buono spesa del valore di 50 euro. Noi ringraziamo ovviamente i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, perché ci danno la possibilità ogni giorno di premiare una persona tra voi. Quindi andate sul sito, ovviamente cercate il punto vendita più vicino a voi e ricordatevi anche di andare sul sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, andate a scoprire l'eccellenza del nostro territorio. Allora, noi siamo pronti per giocare, siamo pronti per darvi la possibilità di vincere questo meraviglioso e ambito premio. Allora, io vi faccio questa domanda, attenzione, voi quando avrete capito la risposta corretta mandate un messaggio scritto al 333 2688 688 col vostro nome, la provincia e la risposta. Attenzione, suspense, scusa, no, sono un pessimo direttore d'orchestra. Allora, cosa misura il valore W di una farina? A, la forza della farina. B, l'umidità della farina. C, la quantità di acqua.

0: Katy Perry con Watch It Burn. Tra l'altro ce l'aveva telefonato questo singolo, perché nel video musicale di Band Aids, che era il precedente, alla fine del video un DJ radiofonico menzionava Watch It Burn, e quindi aveva già ovviamente preparato l'uscita di questo singolo nuovo. Allora andiamo a fare la verifica subito e poi premiamo con il buono spesa del valore di 50 euro. Allora, la domanda era: cosa rappresenta la W nelle farine? Ed è appunto la forza, quindi c'era la forza della farina, l'umidità della farina, la quantità di amido. In questo caso era la forza della farina, perché in base alla forza, questa capacità di assorbire i lievi, queste cose qui, tutto il resto, si possono fare varie preparazioni. Capacità di trattenere i gas di lievitazione e l'energia necessaria per deformare un impasto d'acqua e farina. Questa è la risposta corretta, era proprio la forza, e a portarsi a casa il buono spesa è stata Marta di Venezia. Adesso Marta ti arriverà il messaggio, quindi saprai che sei tu e sarai richiamata dal nostro centralone. Gli altri ovviamente riproviate domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Bentornato Egidio Ferrante, bentornato con te l'informazione. Adesso sentiremo in anteprima i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la politica.
3: Sì, con il via libera della Camera alla legge elettorale. La riforma passa al Senato, proteste delle opposizioni. Nuovi raid USA in Iran, Teheran risponde. Crollo al tribunale di Bolzano, un ferito. Ponte Morandi è il giorno della sentenza, poi i mondiali. L'Argentina è la seconda finalista, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Un successo del passato e uno del presente. Per il passato, dal 1984, un grande mito, Jump di Van Allen, e poi invece Olivia Rodrigo con Drop Dead. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, brava, ma brava Olivia Rodrigo, vero Giulio Ferrante? Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Snack, quindi un saluto da Leo, un saluto da DJM, e soprattutto vi aspettiamo domani per votare la sigla farlocca, quindi mi raccomando, i voti sono ancora aperti, quindi domani voteremo ancora e premieremo. Grazie Giulio Ferrante, siamo pronti per sentire gli aggiornamenti dell'attualità in Company News, e niente, dopo il Belli Conte, tutta la programmazione di Radio Company. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: È quasi l'una.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, è stato accolto da un applauso della maggioranza. La riforma, che ora passa al Senato per la seconda lettura, introduce un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che otterrà più del 42% dei consensi. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta dopo le divisioni nella maggioranza. Questa mattina una parte significativa del tribunale di Bolzano è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Solo 3 addetti alle pulizie erano presenti e una di loro ha riportato lievi graffi. La presidente del tribunale, Francesca Bortolotti, parla di miracolo. L'ANM denuncia la carenza di sicurezza nei palazzi di giustizia, chiedendo risposte al governo. Sono proseguiti nella notte i raid americani in Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, oltre a strutture di sorveglianza costiera impiegate per il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi mirati contro radar, un sistema antimissile Patriot e depositi di carburante in Bahrain e Kuwait. Intanto lunedì Netanyahu incontrerà Trump a Washington. Si è conclusa l'ultima udienza del processo per il crollo della Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone. I giudici sono in camera di consiglio e la sentenza sarà letta nel pomeriggio. Sono 57 gli imputati chiamati a rispondere della tragedia. La procura aveva chiesto quasi 400 anni di carcere, con la pena più alta, 18 anni e 6 mesi, sollecitata per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito oggi nel carcere di Fossano. La Corte di Cassazione ieri ha accolto la richiesta della Procura Generale, che aveva chiesto la conferma della condanna e rigettato il ricorso della difesa. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattici elettrici, novità che interessa 1 milione di proprietari privati che utilizzano in Italia questo mezzo. Ce ne parla Stefano Mannaccio, responsabile assicurazioni dell'Associazione Consumatori Assoutenti.
5: I costi che venivano previsti da alcuni comunicati stampa sui 35-55 euro in realtà non saranno quelli. Saranno più alti, saranno circa 150-200 euro, anzi direi di fare molta attenzione a chi propone delle polizze molto basse, perché potrebbero essere compagnia civetta. Il problema dell'assicurazione RC auto di monopattini è che il 90%, stando a cifre del Ministero dell'Industria, non hanno la targa, e il requisito principale per essere assicurabili è avere la targa, quindi è bene affrettarsi per ottenere la targa dalla motorizzazione.
4: Per chi non si adegua, cosa è previsto?
5: Intanto, per chi non si adegua e non ha la targa, sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Chi non avrà l'assicurazione potrebbe rientrare nei meccanismi di sanzionabilità dei veicoli non assicurati, e quindi potrebbero essere multe da migliaia di euro. Quindi bisogna stare molto attenti. Il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti, peraltro un veicolo che può avere degli indici di pericolosità ben maggiori rispetto a un veicolo a 4 ruote, a una moto o addirittura una bicicletta, per le stesse caratteristiche che ha il monopattino, che va spesso in traffico promiscuo, spesso e volentieri viene utilizzato come un giocattolo, ma un giocattolo non è.
4: È vero, secondo lei, che da questo nuovo obbligo ne trarranno vantaggio le compagnie di assicurazione?
5: Le compagnie di assicurazioni sono un banco di una casa da gioco che guadagna sempre. Sicuramente per loro è un ramo di business in più, bisognerà vedere come sapranno gestirlo.
4: L'inflazione rallenta a giugno, attestandosi al 3% per il carrello della spesa. A giugno i prezzi di cibo, prodotti per casa e persona sono aumentati del 3%, in calo rispetto al 3,2% di maggio. L'Istat registra anche una flessione nell'inflazione di fondo, scesa all'1,6%. Il dato generale dell'inflazione è più 1,3%. A Napoli indagate 37 persone per associazione a delinquere, falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'accusa riguarda il rilascio di lauree triennali, magistrali e honoris causa senza alcuna abilitazione. Tra il 2004 e il 2024 sono state rilasciate centinaia di lauree con sigillo contraffatto. Sarà quella di domani la giornata più calda della terza ondata di afa che sta attanagliando l'Italia. Nonostante i violenti temporali che hanno colpito il nord, le temperature restano elevate su tutto il territorio nazionale. Solo da lunedì si attende un graduale allentamento della morsa del caldo. Milano si aggiungerà domani alle 15 città già in allerta rossa. Lo sport, calcio, l'Argentina vola in finale dei mondiali. I gol di Fernandes e Lautaro ribaltano l'Inghilterra, passata in vantaggio con Gordon. Domenica la squadra di Scaloni affronterà la Spagna per la riconquista del trofeo. Per il ciclismo al Tour, il norvegese Werenskiold si impone a Never. Pogacar resta saldo in maglia gialla. Il meteo oggi, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino, temperature stabili ma elevate con picchi oltre i 40 gradi in Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: bagno 13. Che noi stavamo arrivando con calma al bagno 13, ci stavamo preparando, abbiamo tolto le ciabatte,
1: esatto.
0: Stavamo preparando anche il secchiello, la paletta.
1: Comunque, fatto buco?
2: Eh sì,
1: colpa tua.
0: Colpa mia.

0: con Imposter qui su Radio Company. 15 e 11, giochiamo di acronimi, acronimi che vi sono rimasti in testa, quindi ci dite la sigla e sì, poi tutta la traduzione.
1: Allora, possiamo già togliere tutti i diversi FIGA, per favore?
0: Perché FIGA è Federazione Italiana Grigliata all'Aperto o Grigliatori Italiani.
1: Ma guarda un
0: gli
1: po',
0: amici
1: eh?
0: Della FIGA.
1: Quanti soci che ci sono in questa società, associazione,
0: tessera,
1: immaginavo.
0: Sì.
1: Allora, dai, iniziamo. Subito abbiamo la AIX, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo.
2: Madonna,
1: ok, per questa sviluppo. Figa, molto probabilmente ci lavora per l'AIX questa persona.
0: Potrebbe
1: non lo so.
0: Essere. Poi GOAT. Io ho un amico che utilizza molto spesso il termine GOAT e non avevo letto il significato.
1: Sì, più grande di tutti i tempi significa,
0: tipo,
1: no?
0: Michael Jordan è un GOAT del
1: esatto,
0: basket.
1: No? È un'espressione che si
0: non
1: usa.
0: Che non è una capra, eh?
1: No, infatti, è un'espressione che si usa moltissimo, proprio, soprattutto a basket, hai detto tu. Quindi ci sta di brutto, il GOAT. Poi cosa abbiamo?
0: Poi FISR.
1: FISR.
0: Federazione Italiana Sport Rotellistici.
1: Poi Alice scrive NHP MSP. Non ho parole ma solo parolacce. Questa mai usata.
0: Guarda,
1: tra l'altro,
0: che quando c'erano i telefonini con i messaggi dove dovevi schiacciare 18 volte per avere la lettera desiderata, si usavano un sacco questi acronimi.
1: Ok. Elena invece scrive APDC. Evitiamo anche il solo DC che è già arrivato, ragazzi, lasciamo perdere, come tutti i PD, lasciamo perdere.
0: Padova.
1: Partito Democratico.
0: Però
1: quello stavamo pensando,
0: Comunque, Dito Calcareo,
1: esatto, sì. Poi APDC, a prova di cretino.
0: Okay.
1: Lo dico quando una cosa è molto molto facile.
0: A
1: grande
0: cretino,
1: Elena. Chissà
0: bello.
1: Cosa dice quando si arrabbia.
0: Aspetta. No, vabbè, basta invertire un po' di legge.
1: Lo so bene, dai, 333-2688-688. Oggi giochiamo con gli acronimi. Potremmo comunicare praticamente fino alle 16 a suon di acronimo. Dai, aspettiamo messaggi scritti e vocali.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
4: Fiscalia Molo.
5: Spot.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: tattici nucleari e la loro sorry scusa lo siento SCLS.
1: Bravo, bravo. Beh, dai.
0: Visto che si parla di acronimi, potremmo fare tutto un discorso.
1: Beh, anche in alcuni titoli, se ci pensi. Tipo, prima abbiamo passato alla canzone di Usher, Oh My Gosh, e c'era scritto OMG. Quindi sì, anche quello è un acronimo. Infatti, oggi stiamo parlando proprio e giocando con questo game. Parliamo ad acronimi. Se conoscete

0: credo stia per database. Giusto per...
1: Vabbè, questi si, beh, si possono leggere,
0: non si possono leggere.
1: Acronimi che si usano spesso, soprattutto qui in Veneto, sono
0: DC, che è dopo Cristo.
1: Allora, e PD, che è provincia di Padova.
0: Sì, o Partito Democratico.
1: MP, che significa invece
0: mamma pagliaccia.
1: Mamma pagliaccia, quando vuoi offenderla. Oppure
0: possiamo uscire da questa
1: DB database. Poi sì, eccetera eccetera eccetera. Credo che sì,
0: è insomma, tutta la lista.
1: Soprattutto in Veneto queste. Sì, salutiamo poi gli amici veneti.
0: Ciao amici del Veneto. Sganga Wanga non c'entra. No vabbè,
1: Sganga Wanga non c'entra.
0: ASD, quindi Associazione Sportiva Dilettantistica. Okay. ZTL
1: zona traffico limitato. Poi AIA e
0: Associazione Italiana Arbitri.
1: Ah, vero, sì. Ma esiste l'AIA, sì? Ah, beh, sì, sì, cavolo, che sì, esiste,
0: poi,
1: certo. Poi
0: FIGC,
1: Federazione Italiana
0: Giuoco del Calcio.
1: Giuoco del Calcio. Poi ACDC, alla cazzo di cane.
0: Bello. Come lavorate voi all'ACDC?
1: ACDC, è vero, ACDC, grande ACDC, classico. ACDC. Poi uno a un certo punto ha scritto MFCCC.
0: Mofk,
1: ma se, cioè in dialetto fa mock, cioè quella roba lì. Infatti ho detto "e siamo in Puglia", cioè fa mock a mam, cioè capisci? Boh. Poi abbiamo ASAP, Lego, AXI, AIX, BRB, H, LOL.
0: LOL è Lot of Luft.
1: SEO, NASA.
0: B2B
1: è una cosa che si usa anche nel
0: business
1: gergo.
0: To business.
1: Poi NATO, ONU, DY, OMG, CAF.
0: Le ha messi
1: ADE,
0: tutti?
1: I primi che mi vengono in mente. Sì, okay, ma dai, potevi anche spiegarli.
0: C'è una nuova versione di FIG, che è Federazione Italiana Giovani Agricoltori.
1: Infatti anche quella esiste. Sai quanti che condivido?
0: Tantissimi.
1: Ci sono tante associazioni che fatalità condividono lo stesso acronimo. Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ma l'acronimo CBCR,
1: sì, già
2: esiste,
1: detto,
2: ancora?
1: Sì, certo.
2: Che sarebbe... Cresci bene che ripasso?
0: Gioia,
2: nel senso, quando vedi un
0: sì,
2: ragazzo più giovane,
1: molto giovane,
2: molto carino,
1: sì,
2: viene definito un CBCR.
1: Sì, sì, sì.
2: Cresci bene che ripasso.
1: Cresci bene che è una cosa che
0: è
1: si usava molti
0: adesso,
1: anni fa.
0: Nel 2026 questo è mobbing.
1: Perché mobbing?
0: Così secondo me è un po' di...
1: Ma che stai dicendo? Non è
0: un
1: mobbing.
0: Come fai ad andare da un minorenne a dire CBCR?
1: Ma
0: adesso ti arrestano.
1: Ma non è proprio mobbing.
0: Ti arrestano come minimo.
1: Ma infatti adesso non si usa più, comunque. Però alla fine puoi pensare e dire, cavolo, quel ragazzo o quella ragazza crescerà sicuramente
0: bene.
1: Cosa
0: hai detto ieri sera dal finestrino?
1: Mai detto io una roba del genere.

0: disco di 9toes e Fatboy Slim, si chiama Finder Hope, su Company 15:29. Molto velocemente altri messaggi che riguardano i vostri acronimi, quelli che conoscete, quelli che ricordate, quelli ufficiali e non, perché poi ci sono anche quelli super inventati.
1: Sì. Nessuno ha citato PDF.
0: PDF? PDF, me lo sono sempre chiesto.
1: Portable Document Format.
0: Scusami, e FDM?
1: Figlio del... Non lo so.
0: E FDP?
1: È figlio di Paola.
0: Dai, sì, Paola. Figlio di Paola. Poi abbiamo un vocale, vai. Sentiamo.
2: Ciao Radio Company. Ciao. La mia professoressa di musica diceva NSC. Non ci siamo proprio perché si lamentava di noi. E un po' la capivo, però.
0: Perché come la capivi?
2: Ciao.
0: Perché scusami, è importante suonare
1: uno
0: strumento.
1: Ce n'è un altro. Sì. MILF.
0: MILF. MILF.
1: Dovrebbe essere.
0: L'avevo
1: mother...
0: studiato alle medie, poi mi sono dimenticato.
1: Dovrebbe essere Mother. Eat Light Fuck. Dovrebbe
0: essere. Come sei colto tu.
1: Ma bisogna studiare. È mother, quelle... mother apostrofo D, okay. Like to fuck.
0: È una di quelle cose che ho sempre utilizzato senza mai conoscerne il significato. Che posso dire?
1: Aspetta però, non è una mamma che prova, cioè che ha gola di sesso. Sei tu che vorresti andare con lei.
0: Sì, ma su questo scusami eravamo tutti d'accordo.
1: No, la mia testa
0: cioè,
1: no.
0: Cioè, la mamma che ti piace e tu dici porca miseria quanto vorrei fare con quella mamma.
1: Io pensavo fosse il contrario, vogliose che stanno là fuori e vengono proprio a cercare noi.
0: Quella non è il amico mio, però non so come si chiama.
1: Vabbè.

0: Diego e Dem Timinski con Heaven on Your Mind. C'è un ascoltatore che giustamente, parlando di acronimi, sì, fa una piccola osservazione.
1: MP
0: non è quello che pensate voi, ma è Morca Padonna.
1: Sì, esatto. Che cos'è la Padonna?
0: Non voglio saperlo.
1: È la Morca.
0: Morca.
1: La Morca che cos'è? Morca possiamo Madonna. Chiedere aiuto dal pubblico, per favore? Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
2: Fischelia Mollo! Spot! Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di Marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

0: con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Chu, Street of Dreams. C'è Jesse Quan che ci ha mandato 8 acronimi.
1: Dai.
0: Possiamo farne una testa se vuoi. MDFF, mente divina fuori forma.
1: Mai usato. Poi no. MDF, morti di farfalle, di fiorentina, di famiglie, di forme di parmigiano, insomma ce ne sono tante. Poi
0: Real,
1: ok.
0: Rassegnati è tutto un lavoro.
1: Rassegnati è tutto un lavoro. E là che c'entra, scusami? Poi MDFF è quella che viene usata spesso. Mente divina fuori forma.
0: Ma sì, siamo noi.
1: Sta proprio così, io proprio così la uso, guarda.
0: Sì, sì.
1: MDFF, sempre così. Amici, avete ancora un po' di tempo? Un quarto d'ora, quindi per quelli che si sono appena collegati stiamo parlando di acronimi. Ne conoscete qualcuno? A parte quelli ufficiali, tipo SPA, SRL, che abbiamo già detto.
0: Cose che si usavano da giovani.
1: Oppure anche quelli che magari usate voi e che gli altri ancora non hanno capito.

0: Wiz Khalifa MJK in realtà, le 15:51, ma anche MJK, se ci pensi, è l'acronimo.
1: Machine
0: alla fine.
1: Gun Kelly, sì.
0: Machine Gun Kelly, esatto. Ultimi messaggi riguardo gli acronimi.
1: Ma abbiamo un MDFS, okay. Mangio da fare schifo, BMNM, cioè? Barcollo ma non mollo.
0: Barcollo ma non mollo, grande master, e poi anche NCS, NCS. Non ci siamo, e poi SPQR.
1: E poi... NCSPPN non ci siamo proprio per niente.
0: Ed SPQR?
1: SPQR è signora prenda questa ricotta.
0: Bravo.
2: You summer your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Company.
1: Le 16 e qualche.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Lore di Offenbach e Star Sailor, proprietari della versione originale, che poi quella che si passava in radio all'epoca non era nemmeno l'originale, perché la versione originalissima di Star Sailor era proprio qualcosa di assolutamente più lento.
1: Sì, è vero.
0: Addirittura.
1: È vero,
0: solo che solo che le radio passavano ovviamente la versione un attimino più get down.
1: Ma tu come fai a ricordartelo?
0: Perché io ho una memoria da elefante, eh? Solo la memoria, purtroppo.
1: Sì, esatto, va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Giovedì 16 luglio 2026, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova esuberante puntata
1: sì,
0: di Brutti ma in costume, ogni giorno per tutta l'estate tra le 16 e le 18. Sì. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao incredibili ascoltatori, ciao anche a Jimbo alla parte tecnica. Come va?
0: Tutto bene, notavo una cosa.
1: Cosa notavi?
0: Che anche oggi sei andato a prestito di un paio di cuffie dallo studio di produzione spot pubblicitari.
1: Sì.
0: Al quale volevo dire che ieri ad un certo punto ho sentito un botto più o meno a metà programma.
1: Fatti gli affari tuoi, dai, scusa. Fatti gli affari tuoi, che poi quelli non me le, me le prestano più poi. Sono inciampato sul filo, va bene. È un filo un po' lungo.
0: Hai
1: questo.
0: Tirato giù, cioè, cuffie,
1: da dove, microfono. Da dove è che registrano? Da casa loro, attaccati qui, scusa.
0: Cuffie, microfono, tastiera, un monitor.
1: Vabbè, sono un po' maldestro, dai. È una cosa che mi porto avanti fin da piccolo. Cioè, sempre stato una persona maldestra. Come mi muovo? Faccio danni.
0: C'era qualcosa che rompevi abbastanza spesso?
1: No, però faccio cadere cose, cioè urto cose, cioè ho botte sulle gambe dappertutto perché continuo a urtare, cioè vado in giro, sembro sempre mezzo ubriaco quando cammino, ma me ne rendo conto, ma non è colpa mia, io sono fatto così.
0: Lo so, io non vorrei tornare comunque al discorso degli alcolici, peraltro che abbiamo già fatto in diretta, in cui abbiamo simulato insomma un test di sobrietà che hai fallito praticamente in maniera abominevole.
1: No, che poi alla fine, cioè...
0: Cosa?
1: No, che...
0: Non ho capito,
1: No, stavo per dire una cosa, però...
0: Ci pensi? Me la dici a microfoni spenti?
1: Te la dico a microfoni
0: spenti. Cominciamo? Dai,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, è vero, dai, cominciamo.

0: corridoio poco fa.
1: In bagno vi siete
0: incontrati? Sì, si stava lavando le mani, anzi i denti, io le mani, e quindi è stato proprio un incontro incredibile con un noto producer musicale.
1: Esatto, come rovinare comunque cioè, l'idea di questa J'adore che è il loro singolo per l'estate.
0: Bene, adesso la pausa per noi.

0: occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
0: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: uno di quei temi che tocca molto da vicino, perché? Perché siamo rimasti un po' perplessi, no? Su come sono state applicate le leggi. Allora da lì stiamo parlando del caso Mario Roggero e vi abbiamo chiesto: un uomo sotto shock, con famiglia appena presa in ostaggio, va giudicato con la stessa lucidità di chi ha ragionato a mente fredda, o secondo voi è legittimo che debba risarcire la famiglia di chi lo ha aggredito e quindi anche il fatto aggiuntivo di pagare tutto il denaro? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Stefano. Allora, secondo me non è giusto, nel senso che, visto che diamo alle persone ubriache o drogate, che li giudicano come incapaci di intendere e di volere, sì, anche in quel momento una persona potrebbe essere tranquillamente incapace di intendere e di volere. Buona serata!
0: Grazie!
1: Ciao Pascio! Grande Pascio!
0: Non esageriamo, Gianluca, per cortesia, riportiamola all'ordine. C'è Ugel con Ultranate, Moving to the Sun.

0: scivolato sulla riga. Sempre sotto, mi capita. Questo è Jonas Blu nuovo, è Girl che abbiamo appena sentito. Vabbè, non volevo annunciarlo in maniera troppo semplice, l'ho fatto notare ancora di più. Il caso di Mario Roggero, che cosa ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai Gianluca.
1: Allora, io ho letto parecchi articoli sull'argomento proprio oggi. E non è completo quello che è stato detto, nel senso che prima cosa, vabbè, le persone che sono state uccise erano di spalle, stavano effettivamente scappando.
0: Sì, infatti.
1: Comunque i 14 anni che sono stati dati non sono la vera pena che verrebbe dato per un omicidio colposo, perché appunto c'è il discorso dell'attenuante del momento di ira dovuto per validi motivi, e quindi c'è uno sconto di pena. Poi sul fatto di dare dei soldi alla famiglia, di ma lì parliamone, sì, magari non è proprio
0: 3 milioni,
1: non sono propriamente d'accordo, sono magari
0: euro,
1: per
0: 3 milioni.
1: Le spese legali, ecco. Ultimo appunto, questo signore, se qualcuno ha letto bene gli articoli, qualche anno prima è andato a casa del fidanzato della figlia e ha minacciato con una pistola i genitori di questo ragazzo, quindi non è uno stinco di santo, ed è un recidivo.
0: È vero che ci sono delle altre cose che noi non abbiamo detto per motivi di rapidità, come sempre legati alla radio. Sul fatto del discorso dei rapinatori, era la sesta se non la settima volta che si presentavano dentro il negozio, è per quello che probabilmente gli sono state date le attenuanti. E infatti il cavillo, viene detto che lui sia andato fuori dal negozio e li abbia inseguiti e gli abbia sparato alle spalle. Però il discorso è che sei stato rapinato per 6-7 volte prima di aver reagito, dopo che comunque hanno puntato il coltello alla gola della moglie. Tutte queste cose non le abbiamo dette perché insomma riteniamo che già sappiate molto della vicenda. 333-2688-688 per i vostri messaggi. C'è Sam Jacobs con I Don't Mind in arrivo.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: tocca. Abbiamo sentito anche St. Jacobs, I Don't Mind. Allora, buonasera. Secondo me dovrebbe essere giudicata come un'azione fatta a mente fredda e lucida. Però è anche vero che uno dei tre gli ha sparato mentre era già a terra e non possiamo far passare che va bene comportarsi come nel Far West, risponde appunto Hillary. Però allo stesso tempo non trovo giusto un risarcimento del genere alle famiglie della vittima, perché si trattava comunque di delinquenti che avevano a loro volta appena salito due persone e derubato il loro negozio. Diciamo che è un argomento molto controverso, fa discutere soprattutto questa richiesta del risarcimento, perché se fosse solamente il fatto della carcerazione, su quello l'azione è stata ritenuta troppo violenta, discutiamone. Il fatto del risarcimento lascia veramente basiti, perché poi dall'altra parte, insomma, erano delle persone che agivano per comunque rapinare colui che poi alla fine ha sparato. Fra pochissimo ritorniamo di nuovo insieme con vuoi sentire qualcuno?
1: Ciao Radio Company. Secondo me ha fatto no bene, ma benissimo. Peccato che non abbia ucciso anche il terzo, perché nessuno gli ha ordinato di andare a rubare quella gioielleria. È una cosa privata, è come se venissero a casa mia. Faccio fuori.
0: Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club per te.
2: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Carige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Samurai J nel nostro pomeriggio. Stanno arrivando un sacco di amici e amiche che sono in lista con noi anche in questo 16 di luglio sul caso di Mario Roggero, 72 anni, gioielliere di Grinzane, no? Lui, tre rapinatori armati entrano nel suo negozio e prendono in ostaggio sua moglie e sua figlia. Roggero reagisce, spara, uccide due dei tre rapinatori. Non abbiamo descritto che lui gli corre dietro e le spara alle spalle, quindi eccesso di legittima difesa. Per i giudici, quando ha sparato, la rapina era già conclusa, i rapinatori stavano scappando appunto, quindi non è scattata la legittima difesa. Risultato 14 anni e 9 mesi di carcere. E non solo, deve pagare un risarcimento alle famiglie dei rapinatori, una cifra che arriva a milioni di euro considerando anche le spese legali. Ha già venduto immobili e alcune proprietà gli sono state pignorate. Allora vi chiediamo, un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ragiona a mente fredda? E secondo voi è legittimo che debba risarcire le famiglie di chi ha aggredito? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Questa sentenza lascia veramente basiti. È un incitamento agli atti vandalici e alla malvivenza, soprattutto col fatto di risarcire le vittime. Quindi a maggior ragione si dà atto al fatto di avere fatto bene ad andare a rubare. Non c'è altro da aggiungere, tranne che io auguro ai giudici di subire lo stesso trattamento, di essere vittime di queste violenze, e gli auguro che gli vada anche peggio, perché solo così possono rendersi conto come ci si sente in quella situazione.
0: C'è Huge stavolta, arriva, arriva, Moving to the Sun.

0: Anna, la voce quella di Ultrante insieme a Yujal hanno ripescato questo pezzo, mentre noi all'interno di tutti in Insta Club Privé abbiamo già qualcun altro alla porta. Sentiamo
1: chi quello del caso Ruggero è una classica e profonda distonia della giustizia italiana, nel senso che c'è il turbamento della parte umana lesa, perché Ruggero è vittima ed è stata vittima di numerose rapine di carattere violento, quindi non era la prima che subiva, ma erano già ripetute. La seconda parte della faccenda è che ovviamente lo Stato di diritto non può permettere la giustizia fai da te, per cui insomma, se si potesse avere il diritto di sperare chiunque, la democrazia salta in aria. Per questo caso penso che si possa profilare e ottenere la grazia presidenziale per questa situazione qui, perché è umanamente comprensibile il caso, anche se il diritto dice diversamente.
0: C'è una cosa su cui riflettevo mentre il nostro amico dava la sua opinione, no? Sul fatto che comunque resti turbato la prima volta che ti rapinano, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Dopo la settima rapina decidi di agire, quindi vai ad agire in questo modo. Sotto shock, non sotto shock, c'è stata l'azione fin troppo violenta. Bene, resta comunque uno shock, sia il fatto di aver subito la violenza, cioè che qualcuno ti rapini per l'ennesima volta, perché comunque coltelli puntati, pistole, tutto questo caso, e in più c'è lo shock ulteriore della perdita del denaro, cioè quindi uno veramente non sa più come agire, perché questo credo che lasci un po' perplessi anche gli amici e le amiche che stanno rispondendo. C'è Shakira.

0: Guardate, un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ragiona a mente fredda. Sentiamo chi c'è in vista con noi.
1: Buonasera company. Allora, secondo me dalla ragione che era è passato esclusivamente al torto e purtroppo gli è andata così e si è fatto autogiustizia. In Italia non funziona così, soprattutto all'aperto è un eccesso di autodifesa e assolutamente e secondo me categoricamente ha sbagliato, punto. Anche, ripeto, se lui aveva e ha la piena ragione nella fattispecie di quello che gli è successo, ma si è preso il torto, punto. È un'azione purtroppo brutta e per anche i soldi che deve dare indietro sono morte delle persone, insomma, non è plausibile. Buona serata.
0: C'è Giovanni.

0: Si muove, capisco benissimo che non sia giusto vivere come i selvaggi, non lo dico io, lo dice Sara, però addirittura un risarcimento, questo più di tutto fa passare un messaggio sbagliato a tutte quelle persone che delinquono in generale, non che truffano, secondo me Sara, ma che volevi dire appunto che passano dal furto. C'è chi scrive pienamente d'accordo con l'ascoltatrice di prima, sentenza dir poco imbarazzante, c'è chi premia effettivamente i delinquenti, c'è qualcun altro che invece dice scusate tutto, parlano di eccesso di violenza ma le persone che delinquono vengono anche risarcite, la democrazia dov'è? Come è stato detto, si delinque visto che non possono, il messaggio è visto che vanno a fare degli atti diciamo così e rubano, dall'altra parte ci dovrebbe essere la possibilità perlomeno di non risarcire queste famiglie che nel momento in cui entrano a per rubare sanno perfettamente a che cosa vanno incontro, cioè quello che chiedono la stragrande maggioranza delle persone che ci hanno scritto. Sentiamo che c'è in lista.
1: È legittima difesa, soprattutto se hanno minacciato la moglie e la figlia, è legittima difesa se ha sparato. Se poi le ha uccisi dovevano dargli una medaglia, che ne ha fatti fuori due che hanno rapinato e minacciato, perché noi italiani siamo discriminati rispetto agli altri che vengono qui da tutti i paesi del mondo e fanno quel cavolo che vogliono.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Insieme a Robert Miles con Freedom, che abbiamo sentito come brano del passato, brano invece del presente, Team Impala. Noi abbiamo ancora amici in lista, ovviamente, che vogliamo
1: sentire.
0: Ciao
1: compagni Davide, guarda, sono in macchina adesso, ti ho sentito. Sì? Sapevo già di questa storia, io sono sconvolto. Okay. Allora, non si può giudicare una persona in quel momento, che poi entra nel tuo negozio, ti prende in ostaggio la famiglia, spari, perché comunque alla fin fine spari per proteggere, e finisci tu per essere incriminato e vendere tutto quello che hai per dare i soldi alla famiglia dei rapinatori. Per me, appunto, non è una cosa da pazzi, è una cosa che solo in Italia può succedere. In America è l'eccesso dall'altra parte, dove tutti hanno le pistole e tutti possono fare tutti. Qua siamo l'eccesso dall'altra parte. Io credo che sia una cosa non ingiusta, una cosa terrificante. Ciao.
0: Va detto che in questo momento si sta operando, c'è un disegno di legge per poter togliere il risarcimento a coloro che rapinano, cioè ci può essere l'eccesso, come è stato in questo caso, però quello che veramente lascia un attimo perplessi è l'idea che si possa risarcire colui o colei che entrano all'interno di una situazione per delinquere, cioè non è pensabile. Infatti c'è questo disegno, però deve essere approvato e deve essere finalmente portato anche sui banchi dei giudici, in maniera tale che non accada più che una persona che viene rapinata debba anche risarcire colui che entra per ovviamente avere non ottime intenzioni, se non cattive intenzioni nei confronti come quello di Mario Ruggero, di cui abbiamo appena parlato. Adesso però dobbiamo controllare l'ora, eh sì. 19 minuto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nelle Cese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti, così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok, della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprint belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: stiamo sentendo i vostri messaggi, le vostre note vocali a proposito del caso di Mario Roggero, e allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: A casa mia non entra nessuno, mi suoni, ti presenti, se ti conosco ti apro, entri e ti faccio entrare, se no non entri, sei in proprietà privata. Lo faccio anche con mia mamma, che ho le chiavi per emergenze, ma suono il campanello o la chiamo e avviso e mi apre. Non mi permetto di usare le chiavi e entrare senza annunciarmi. Roggero ha fatto bene, sono andati in una proprietà privata, tra l'altro, per rubare e per l'incolumità dei suoi familiari, e poi è successo quel che è successo. Sono d'accordissimo con Roggero, mi dispiace per come è andata a finire, però a casa mia non ci entri, mi dispiace.
0: Siete in molti a pensarla sui termini, cioè, perché ovviamente come ragiona, come si ragiona, cioè se tu sei responsabile di un'azione, diventi responsabile nel momento in cui anche reagisci con troppa violenza, e quindi lo Stato considera questa cosa qua, o meglio, il giudice ha considerato questa cosa qua: se subisci un'azione di violenza, dall'altra parte tu non dovresti reagire con la stessa violenza, dovresti subire e in teoria dovrebbe intervenire lo Stato. Questa è l'idea di fondo, no? Siete in moltissimi però che dite questa cosa, cioè se tu vieni nella mia proprietà privata ci dovrebbe essere la possibilità di considerare il fatto che stai violando la mia proprietà privata, e a quel punto invece la mia azione di violenza è che si entra un po' nel far west. C'è questo timore da parte di coloro che invece sono molto molto prudenti su questa possibilità di scelta. C'è Kungs con Nox, A People in Arrivo. Radio Company, the summer is magic.

0: A me sembra che dica facce da pipo, da queste sensazioni qua, facce da pipo, go bye, poi aggiungo. Vabbè, People comunque è il titolo di questo pezzo che avete sentito. È giusto che ci sia il Far West se uno viola la proprietà privata. Questa persona deve sapere che se entra in una proprietà privata e non autorizzata, può succedere che non esca più con le sue gambe. Da lì. Alessandro da Rovigo. Succede infatti che c'è questa volontà. Cioè tu entri nella mia proprietà, che sia il mio negozio, la mia proprietà, devo avere la possibilità. Cioè c'è questo desiderio di reazione in base all'azione che subisco. Non funzionerebbe così, però forse se ne sta discutendo e se ne sta parlando, già un passo avanti. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma se loro rimanevano al loro posto, non da-

chiudere l'argomento di oggi, che se ci fosse questo timore diminuirebbero o sono talmente tanto disperati che comunque andrebbero lo stesso, non lo so. C'è, si chiude qua l'appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé, spazio dell'argomento. Torniamo fra poco, sarà Happy Vibes.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Perché no? Oh, ce l'ho, ce l'ho. E questo di questo giovedì 16 luglio 2026, l'Happy Vibes, stiamo per scoprire. Ci sono tre pezzi, come sempre, che stanno per arrivare. Vediamo un piccolo assaggio, voi dovete decidere quale di questi tre vincerà. E quindi quello che andremo ad ascoltare con le vostre preferenze. C'è qualcuno che preferisce già così annunciare quello che sarà il vincitore e utilizza questo sistema, insomma, per la sua preferenza. I messaggi li mandate come sempre via WhatsApp al 333-2688-688. Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Piccolo assaggio, il tempo di una canzone per decidere. In questo

0: Cuduro per Don Omar e Lucenzo, che abbiamo sentito scelto come Happy Vibes di questa serata, di questo giovedì, di questo 16 di luglio. Siamo pronti a ascoltare anche la new track, vai che c'è Jazzy con Chris Lorenzo. Il titolo di questa new track è Invisible, e conoscendo Chris di solito ci va giù pesante.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

con Chris Lake, Chris Lawrence, Christopher Lawrence, tradotto con Chris Lorenzo, che è conosciuto così. DJ britannico fortissimo, veramente forte, cioè questo sound molto molto house che avete sentito come new track di stasera in collaborazione con Jassy, che avete sentito, ci piace non poco, anche perché deve essere stato anche uno di quei pezzi che ho messo nel fluido, te lo dico già, mio caro Gianluca, quindi insomma sono un po' di parte. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con

venerdì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palcoscenico

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

È stato un gran bel concerto, mi ha riferito questa cosa Daniele Belli, perché è stato lui a vedere Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola e ovviamente tutti gli altri pezzi che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico. Però è stato un bel concerto con il Bassano, presso il Bassano Music Park, visto che poi siamo media partner, lo ricordiamo, con tutti i concerti, con tutti gli appuntamenti. Noi invece siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia all'interno di Tutti in Lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte. Come? Con l'effetto. Non sapete come funziona l'effetto? Lo spiego subito in maniera rapida, veloce veloce, visto che come sempre si gioca con voi, e il gioco consiste nel darvi una risposta su un quesito, su una domanda importante. Lo facciamo trasferendo quello che è un gioco che di solito si fa sui social network e lo portiamo in radio. Anche oggi ci servono degli elementi, però, per conoscervi e per sapere soprattutto quale sarà la previsione per voi, perché oggi facciamo la previsione di agosto con il vostro segno zodiacale cinese. Quindi rispondiamo su più cose, cioè vi diciamo qual è il segno zodiacale, qual è il vostro elemento e come andrà il mese di agosto. Più di così cosa ci serve? Però il vostro nome, l'anno di nascita, non serve tutta la data, ribadisco, basta l'anno di nascita, il colore preferito, l'animale preferito. Ripeto, nome, anno di nascita, colore preferito, animale preferito. Al numero che molti di voi ricordano ormai a memoria, 333-2688-688, si parte con Calvin Harris, Feel So Close.

E oggi andiamo a scoprire con l'oroscopo cinese A di quale segno siete, B come andrà il vostro mese di agosto. Ricordo, per partecipare, nome, anno di nascita. Non ci serve il mese e il giorno, in questo caso serve l'anno, perché l'anno è fondamentale per poter calcolare l'oroscopo cinese. Il colore preferito e l'animale preferito. Partiamo da Valentina. Lei è dello... l'anno resta nostro, tra l'altro, non lo svegliamo a nessuno. L'anno, io uso uno pseudonimo per citare l'anno, in questo caso è il passo come anno, così. Il colore è rosso, l'animale è il gatto. Per Valentina, che è nata in questo anno molto importante, è un gallo di metallo. E quando ribadisco, si parla di gallo di metallo, è sempre l'oro, sappiatelo, quindi gallo d'oro. Agosto, mese di recupero e chiarezza. Dopo settimane movimentate riesci a vedere meglio cosa conta davvero. Fonti favorevoli, i rapporti personali e le decisioni legate alla casa o alla famiglia. Attenzione solo a non voler avere sempre tutto sotto controllo. Agosto per te è un mese che rimette le cose a posto, mentre diciamo meno corsa, più consapevolezza serve per il tuo mese in arrivo, cara Valentina. Abbiamo Cristina, anche lei anno stupendo, lo stissa come anno di nascita. Falco pellegrino, il colore è il blu. Ah, è Cristian, scusami, ho detto Cristina? Vedi che sono... Non c'è, è Cristian, perdonami. Cristian, blu, falco pellegrino, l'anno resta comunque nostro. Cane di legno per Cristian. Allora, agosto, mese positivo per fare il punto della situazione e preparare nuovi obiettivi. Hai più sicurezza nelle tue scelte e qualcuno potrebbe sorprenderti con una proposta interessante. Nei rapporti personali conta la fiducia, evita di pensare troppo e vivi di più il momento. Agosto per te è un mese di slancio tranquillo, non serve correre, basta andare nella direzione giusta, cioè quindi intraprendere la strada giusta. Fra un attimo ne scopriamo altri di segni zodiacali cinesi, soprattutto come andrà il vostro mese di agosto. Adesso però ci ascoltiamo Harry Sir, Arthur Baker, Queen of Chinatown. Radio Company. The summer is magic.

0: Il segno zodiacale di Giulia, che in questo caso ci ha mandato anche lei il suo anno, l'animale il gatto e il colore il giallo. Giulia, sei una tigre di legno. Agosto, mese di energia e voglia di libertà. Hai bisogno di staccare da ciò che ti pesa e dedicarti a ciò che ti fa stare bene. Favoriti gli incontri, amicizie e nuove idee. Sul lavoro meglio non forzare, le risposte arriveranno a settembre. Agosto per te è un mese da vivere con leggerezza. Quando smetti di controllare tutto arrivano le sorprese più belle. Questa è la sintesi. Giulia, facciamo anche Monica. Monica, anche per lei l'anno resta nostro. Il colore è il giallo e il colore è il colore è il giallo e l'animale è il gatto, anche per lei, cioè giallo gatto che giallo arancio forse era il suo colore. Monica è un cavallo di terra come segno zodiacale. Mese di movimento e nuove prospettive. Senti il bisogno di cambiare qualcosa e di ritrovare entusiasmo. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, mentre nei rapporti serve più spontaneità e non meno pensieri. Un piccolo colpo di fortuna può arrivare quando meno te lo aspetti. Agosto per te è un mese di ripartenza. Quando segui la tua energia trovi la strada più giusta, ricordando che poi, a proposito di oroscopo cinese, quest'anno è l'anno del cavallo, che è sempre lì, cioè nel senso che è l'anno delle ripartenze, delle fermate, delle ripartenze, delle fermate di nuovo. Torniamo fra pochissimo. Abbiamo ancora un altro pezzo da ascoltare prima di chiudere con il nostro effetto di stasera. C'è Boro, Marty White e Tacabro El Tacatà.
1: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: ti sei quando era già stata nell'estate, te la ricordi? Non sei
1: 2010?
0: Andato... Forse. 2010 potrebbe essere. Sì. Allora c'è Mia, nel senso che si chiama Mia, lei anche lei pur giovanissima, non svegliamo l'anno perché ricordiamo che resta nostro. Il suo colore è l'azzurro e l'animale preferito è il cane. Mia è un cavallo di legno come anno di nascita. Agosto, mese pieno di energia e curiosità e voglia di fare, imparare, provare cose nuove, belle occasioni per divertirti e stare con gli altri, ma serve un po' di pazienza quando qualcosa non va come immagini. Agosto per te è un mese da vivere al galoppo, tante energie, tante scoperte, qualche bella sorpresa. Grazie per aver giocato con noi, per aver partecipato all'effetto di stasera. Si chiude qua l'effetto dedicato all'oroscopo cinese del mese di agosto. Ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra pochissimo con Tutti in Lista.

0: Immobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Another con Talk to You e Sandy B invece come brano del passato, quindi Sandy B, Make the World Go Round, Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, brano del presente. Si chiude l'appuntamento di oggi di Tutti in Lista Club Privé. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi che avete partecipato agli effetti, che siete stati tantissimi oggi per il nostro argomento di Tutti in Lista, grazie veramente, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Ciao. Noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista Club Privé. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Libra su Radio Company, le 20.06, si parte con una nuova puntata delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati, e buonasera anche a Gianluca Pacini.
2: Ciao Pacino.
0: Chissà che stasera dobbiamo celebrare una nuova rubrica, può essere, un nuovo spazio. Beh, lo vedremo dopo, perché anche stasera c'è tanta carne al fuoco. Visti i tempi, io la carne è tanta, la tanta carne la preferirei vedere su un barbecue, ma comunque vabbè, insomma, si lavora, mi fai lavorare fino all'ultimo giorno, proprio fino al 24, perché noi rimarremo in onda con le cose da pezzi fino al giorno 24. Poi meritatissimo riposo e riprenderemo, così si dice, giusto?
2: Corretto.
0: Il 31 di agosto. Ok, perfetto, giusto per sapere.
2: Eh sì. Allora...
0: No, beh, io sai, finché non saremo al 31 di agosto qui alle ore 8, io, oh, non lo so, sa mai, magari non sei riconfermato, può essere, speriamo va tutto bene. Allora, chi se ne frega, ma pensiamo a stasera, si parte alla grande con, come ho detto prima, delle notizie o degli argomenti. E, il gioco dell'Identikit credo che lo faremo domani sera, sei d'accordo? Quindi domani sera regaleremo delle company bag, sei d'accordo, Pacini?
3: Okay.
0: Perfetto, prima di tutto però c'è il consiglio, rimarrà anche lui con noi fino al 24 di luglio, lo sciamano!
4: Il mare non appartiene a nessuno, ma a tutti coloro che lo sanno ascoltare. È capace di evocare emozioni e sentimenti profondi, a volte rassicura e a volte spaventa la sua immutabile e imprevedibile bellezza. Mary Rosa, Amico.
5: Radio Company.

0: Company, le 20:10. Allora, potevamo scegliere anche se parlare subito della nuova rubrica, ma no. Potevamo scegliere di parlare di dialetti, ma no. Siccome adesso iniziano i cenati, cioè qualcuno va a cena, ma qualcuno sta ancora facendo l'aperitivo, vogliamo scoprire e sapere di che cosa parlano gli italiani durante l'aperitivo. Perché non è soltanto spritz e stuzzichini l'aperitivo, è un momento conviviale. Insomma, cioè davanti a un drink, mica stai muto, parli di diverse cose. Ecco, il primo dato è che l'aperitivo ormai è un rito consolidato, quindi noi non possiamo farne a meno. Sappiamo già come funziona, sappiamo che dobbiamo arrivare con altra gente e condividiamo delle cose che possono essere degli sfoghi, possono essere semplicemente la cosa bella che ti è successa qualche giorno fa, potrebbe essere un gossip, insomma tantissime cose. Più della metà degli italiani lo fa almeno due volte al mese, secondo me poco. Come molto di più, vabbè che nel Triveneto noi siamo avanti da questo punto di vista, però secondo me due volte al mese è poco, e quindi insomma è un rito, ormai è un rito. Ma di cosa si parla? Ma di che cosa si parla durante l'aperitivo? Punto di domanda. Ve lo dico dopo, nel frattempo se volete dirmi già voi gli argomenti che trattate durante i vostri aperitivi. 3332 688 688, noi ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Salutiamo Andrea Dammalo che ci scrive: noi aperitiviamo tutti i giorni. Stiamo parlando degli aperitivi, prima dicevo che due volte al mese di media gli italiani fanno aperitivo, circa uno su cinque ogni settimana. Per il 54% rappresenta soprattutto un momento per rilassarsi dopo il lavoro, l'altro 44% l'occasione perfetta per ritrovare amici. Ma di che cosa si parla durante gli aperitivi? Di che cosa si parla? L'argomento numero uno sono i problemi della vita quotidiana. Il lavoro, le questioni da risolvere, gli impegni, i piccoli sfoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Il 52% degli intervistati dice così. Subito dopo arrivano i ricordi del passato, un 45%. Quelle storie che iniziano, ti ricordi quando... E la finisce, insomma, no? Ecco, e poi ci sono le vacanze, soprattutto quelle imminenti. Questi sono praticamente gran parte gli argomenti. Poi voi mi direte se è vero o meno, oppure dite di che cosa parlate al 3332688688. Ma c'è il target più giovane anche, quello che va tra i 18 e i 34 anni. Ecco, in questo caso l'aperitivo è il momento giusto per parlare di gossip. Relazione sentimentale, vita di coppia, serie TV, magari commentando la puntata via streaming vista la sera prima. Ecco, questi sono invece più gli argomenti per i più giovani. Ma voi, di che cosa parlate all'aperitivo? Ditemelo al 3332688688. Io solitamente parlo, diciamo, delle cose che, vabbè, la vita tipo quella mia, quella di Pacini, è monotona, perché noi parleremo sempre di lavoro, di fondo, siamo talmente coinvolti nel nostro mondo, le serate, la diretta, la radio, gli eventi, le piazze, eccetera, eccetera, i DJ set, vero Pacini? Cioè, alla fine gli stessi amici ti chiedono sempre le stesse cose, vero o no? Per noi è difficile, è quasi noioso, sì, sì. Più o meno così, ma insomma, voi invece di che cosa parlate? Dai, allora arriva Blanco con Los Angeles.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky su Radio Company. Si parla un po' di tutto l'aperitivo, mi dice Spiri, come va il mondo e come cambiarlo, come dice Gino Paoli. Se poi il discorso scivola sulla politica, di solito finisce non benissimo, come capitava al condominio una volta su Company, vero, sono anche testimone. Si parla del più del meno, ma soprattutto è un'ora presa da potersi svagare, lei è Raffaella, e poi è vero, si parla di gossip, le colleghe, non vediamo l'ora di ritrovarci all'aperitivo per lasciare, diciamo, per liberare tutti i gossip che ogni giorno, quasi ogni giorno, le volte che ci vediamo, riusciamo a dirci. Ogni giorno o quasi, comunque vi faccio i complimenti, ragazze, mica cosa da poco. Tra pochissimo verrà inaugurata l'Accademia dei Boomer, ma sei sicuro, Pacini, di fare questa cosa? Cioè, sì, il momento nel quale noi dobbiamo, diciamo, tradurre un termine, un modo di parlare un po' più giovane. Ok, esatto. E spiegarne il significato. Dico bene?
1: Sì, per le
0: tipo
1: persone.
0: Tipo red
1: come
0: flag. Esatto, red flag, ghosting, cringe, pov. Che cosa sono ste robe? Dopo ve lo spieghiamo, appunto. Tranquilli. Tranquilli.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta.

0: CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: È arrivato il momento, signori, della rubrica Boomer. Ma dai, scusate in regia, ma vi pare il caso di utilizzare queste basi? Siete dei maledetti, veramente. Allora, la rubrica Boomer, che cos'è? Non è la rubrica, è l'Accademia dei Boomer, cioè... noi facciamo un test, perché tanto in estate si fanno anche i test, no? Facciamo i test nel quale noi facciamo praticamente, scegliamo una parola, uno slang, una parola, ok, che usano le generazioni giovani, quelli smart, che molti non capiscono. Tipo, se io vi dico POV, cosa vuol dire? POV, P-O-V, cosa vuol dire?
1: Point of view.
0: Point of view, punto di vista, esatto. La parola di stasera è red flag, che letteralmente in inglese vuol dire bandiera rossa, ok? Perché i giovani di oggi dicono, usano red flag? Quando la usano red flag? Usano questa parola quando c'è, posso dire, un segnale di pericolo. Una parola, che ne so, una situazione di pericolo, cioè è un red flag. Una persona che si sta arrabbiando è un red flag. Noi abbiamo sempre red flag. Quando si incazza il director, cioè noi è un red flag, capito? Cioè è la bandiera rossa, che sta accadendo, molto grande come bandiera, tra l'altro. Allora, che ne so, vi faccio qualche esempio. Esce con te, quindi parliamo di persona, esce con te ma guarda continuamente il telefono. Questo è un red flag. Non chiede mai scusa anche quando ha torto. È un red flag. Parla sempre male di tutti gli ex. Attenzione, è una bandiera rossa, è un red flag.
1: È un segnale d'allarme.
0: Esatto, arriva sempre in ritardo e non avvisa mai. E quindi questo è un altro red flag. E come dice Baccini, è un segnale d'allarme. Quindi, per voi, qual è il più grande red flag? Parliamo così, qual è il più grande red flag? Qual è il comportamento che vi fa dire no, con questa persona non ci voglio proprio avere a che fare? Qual è il vostro red flag? 3332 68

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Company. Stavamo parlando della Boomer Academy. Academy Boomer, giusto? Sì, l'Accademia dei Boomer, che lo faremo ogni tanto, dove andremo a scegliere una canzone, una parola che viene usata dalla generazione Z o comunque dai giovani e noi magari non la capiamo, tipo red flag. Cosa vuol dire? Quando è che la gente usa red flag? Ragazze, quando c'è un segnale di pericolo, un segnale che bisogna stare attenti, perché red flag vuol dire semplicemente bandiera rossa. E io vi ho chiesto: quando è il vostro red flag? E fatemelo leggere un attimo. Allora, Marco dice: per me il red flag è chi mastica a bocca aperta. Sono d'accordo con te. Sara invece: chi scrive solo quando ha bisogno di un favore? Chi non saluta entrando in un negozio? Questo è Andrea. Infine Giulia da Vicenza: chi arriva sempre in ritardo e dice sono sotto casa quando ancora non lo è. Esatto, lì dovete stare attenti, dovete alzare la red flag perché c'è un segnale di pericolo, eh. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Rosa, canzone estiva, si può dire che siamo nel cuore dell'estate, caro Pacini, E nel cuore dell'estate finisce intanto la prima ora. E quindi che ora abbiamo fatto?
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Company, ma lo sapete che i dialetti e le lingue stanno scomparendo sempre di più? Pacini, tu sei senese di origine, giusto?
1: Sì.
0: Cioè
1: sì,
0: il tuo dialetto qual è? Quello senese?
1: Sì. Sì.
0: Come si dice, che ne so, buonasera, benvenuti alla radio, una cosa del genere. Come
1: buonasera,
0: si potrebbe
1: benvenuti
0: dire
1: alla radio. questo è il dialetto.
0: È così, italiano, scusa. Sì. In dialetto, come si dice?
1: Non c'è,
0: che ne so, non so, una frase nel tuo dialetto. Bevo, te lo dico io, dai. Tu me lo traduci. Bevo la Coca-Cola nella cannuccia corta corta, per esempio.
1: Bevo la Coca-Cola nella cannuccia corta corta.
0: Ma perché non hai la cadenza, scusate? Cioè, perché no, questo qui è un fake, non è un finto. Questo qui è un finto toscano, scusate. Dimmi qualcosa in senese, per cortesia. Qualsiasi cosa.
1: Non
0: ti viene niente di un cazzo, ma perché? Ma perché non so che... Ma allora, volevo parlare di questa cosa.
1: Sa di
0: dada,
1: sa di dada, ecco. Sa di dada.
0: Che vuol dire sa di dada, sa di dada? Cosa vuol dire? Cos'è arabo questa cosa?
1: Vuol dire sa dire di andare. Cioè,
0: ah, sa di dada.
1: Andiamo? Dai, andiamo via.
0: Ah, tipo let's go in inglese, ok. Vabbè, ok. Tipo in Veneto andemo. C'è una roba del genere,
1: sì.
0: Così
1: bravo,
0: in friulano,
1: sì,
0: anin, cioè stessa cosa. Oh, bene. Però lo sapete che stanno scomparendo? Dal 1950 ad oggi sono scomparse bene 244 lingue nel mondo. E gli esperti dicono che circa il 44% delle oltre 7000 lingue esistenti, il 44% rischia di scomparire. È un po' perché cambiano le cose, come sempre, insomma, no? Allora, a parte che il dialetto è bello, insomma, dai, cioè mantiene un po' quell'originalità, quella parte intima, un po' delle proprie radici, magari. Anche perché noi arriviamo, molti di noi arriviamo da famiglie, da nonni, da papà, che in casa si parlava solo il dialetto, poi fuori no, si parla l'italiano. Quindi, questo è quello che praticamente succede. E io sono un pochettino triste davanti a questa cosa, però andremo a finire che si parleranno giusto 5-6 lingue in tutto il mondo: l'inglese per primo, il portoghese, il cinese. Il cinese, che io consiglio a tutti di studiarlo per il futuro, il russo ci sarà, e poi ancora un po', diciamo, saranno delle lingue minoritarie, quelle che sanno l'italiano, il francese, rimarranno lingue minoritarie, capito? E l'arabo naturalmente imperverserà in tutto il mondo. Ah, vabbè, questo così per dare una notizia un po' di storia che va sempre bene, un po' di cultura generale, caro Pacini, che ho scoperto tu sei un fake, un toscano fake. Uffa, ma perché proprio a me? Io volevo proprio un toscano d'occhio. Vabbè, sta scherzando. Jason Derulo con Lifestyle.

0: Derulo. Caro Gianluca, ma tu lo sai? Lo sai cosa ci accadrà dalla settimana di là, quella dopo il 24? Tu lo sai cosa ci accadrà?
1: Dimmelo.
0: Sai che potremmo rivivere quell'atmosfera dell'aperitivo che tutti fanno ogni sera e noi no? Hai presente? Cioè tu hai presente che dalle ore... hai presente quella cosa che dalle ore più o meno 19:30-20 in poi sei spensierato al bar con l'aperitivo? Ne parlavamo inizio puntata. Hai presente questa cosa? Cioè il fatto di... cioè per noi è come una rinascita, capito? Poi ritorneremo qua. Però il fatto... perché noi ragazzi non lo facciamo mai questa cosa. Non la facciamo mai, veramente. Noi siamo tutto l'anno in quest'ora, che è l'ora dell'aperitivo. Poi magari fossimo al mattino, orario della colazione come la family, diremmo la stessa cosa. A pranzo, al posto.